就找一个先睡一晚觉，但是都是在睡的。就是我妈说我是现在，我是夜里刷起来，我穿过去嘞，我现在睡起来，你要看家里要煮面，我都对不对？Mi fai il chiedo e c'è una cosa che mi viene per di puttana e sveglia e lo faccio a cuscia o meglio del tuo meglio perché se mi fai il chiedo vorrei